0: sulla capitale di Torino.
1: Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.